18:24 e Kazike Ritua Punangali Kazitua Aron Samsoni Lukakuyesa Yehova Sosi.